0: La Parenzana. Attualità della nostra città.
1: L'estate di Parenzo 2026 offrirà oltre 3 mesi di eventi, musica, cultura e divertimento. Questo è uno dei programmi più importanti per il nostro ente turistico, perché attraverso un programma vario e di qualità arricchisce il soggiorno dei nostri ospiti e offre contenuti apprezzati anche dai nostri concittadini. L'inaugurazione del programma è stata il 21 giugno, il primo giorno d'estate, con il bellissimo concerto di Matthias Zweck. E questo weekend si prosegue con il Festival del Gelato dal 26 al 28 giugno nel palco Olga Bahn. Si terrà Gelato Park, il mondo delle meraviglie del gelato, che propone un ricco programma per tutte le generazioni. Il programma avrà inizio venerdì 26 alle ore 19 con workshop di giocoleria, trucca bambini, spettacoli di danza, allegri trampolieri e un spettacolo per i bambini. Di giorno in giorno si svolgeranno laboratori creativi ed animazioni interattive per bambini. L'intero programma del Festival del Gelato si svolge nel palco ed è gratuito per tutti i visitatori. Diversi produttori venderanno il proprio gelato e siamo certi che troverete anche alcuni dei dolci offerti a prezzi speciali.
2: Sì, noi che qui

A Cervera si è tenuto undicesimo torneo memoriale Lucio Pollin Francesco Graziotto, che ha visto la partecipazione di 12 squadre provenienti da tutto il territorio del Parentino. All'apertura ufficiale hanno presentato numerosi ospiti, autorità e partecipanti al torneo, tra cui il sindaco di Parenzolo Risper Šurić con i suoi collaboratori, la presidenza della Federazione Bocistica Istriana e dell'Associazione dei Club di Bocce di Città di Parenzo, i rappresentanti dell'Unione Sportiva della Città di Parenzo, del Comitato Circoscrizionale di Maio Grando e molti altri invitati e amici del club e di questo sport. Con questo torneo il Club di Bocce Cervera ha festeggiato i suoi 42 anni di attività, durante i quali ha cresciuto ottimi giocatori e ottenuto eccellenti successi. Il torneo si svolge in onore di due bocciatori che hanno lasciato un'impronta indelebile nello sviluppo del club e della località. Lucio Pollin di Cervera, stimato esponente del mondo delle bocce istriano e per molti anni presidente sia dell'Associazione dei Club di Bocce della città di Parenzo sia del Club di Bocce Cervera, e Francesco Graziotto Calisto, che anche egli ha dato un grande contributo alla crescita di Cervera e dei club. I partecipanti si sono sfidati sul campo e a trionfare è stata la squadra del Club Standard Montreal di Montreal. Dopo le gare, i concorrenti e gli ospiti hanno proseguito la serata in compagnia con un rinfresco.

0: Parenzo ampia le zone pedonali durante l'estate. È stato deciso nell'ultimo consiglio cittadino. Nel centro città, all'ingresso nella zona pedonale, diventeranno aree pedonali via Zagabria, via Pino Budicin, parte di via Otokar Kershovani, parte di via Joži Šuran e parte di via Nikola Tesla. Dal 1 aprile al 1 novembre, ogni giorno dalle 17 alle 3, queste vie saranno chiuse al traffico dei veicoli a motore, con eccezione dei residenti, dei veicoli di servizio e dei mezzi di emergenza. L'obiettivo della chiusura temporanea è ridurre il numero di veicoli nelle ore pomeridiane e serali, quando il flusso pedonale è più intenso durante la stagione turistica. In questo modo si aumenta la sicurezza di tutti i partecipanti al traffico e si migliora la qualità della vita degli abitanti della zona. Qualche novità riguarda anche l'organizzazione, la gestione e la tariffazione dei parcheggi pubblici cittadini, necessaria a seguito di modifiche, cioè ai residenti delle nuove aree interessate viene riconosciuto il diritto a ottenere abbonamenti annuali agevolati, garantendo così un posto auto vicino alla propria abitazione, indipendentemente dalle oscillazioni della stagione. Questa misura assume particolare importanza nei mesi estivi, quando il centro città registra il maggior carico di traffico.
1: L'angolo della musica.

Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Ci sentiamo tra 7 giorni.